comincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.